0: Planet News.
1: Botti per vino o acqua, un'aggiunta decorativa e sostenibile per il giardino in un mondo in cui la consapevolezza ambientale è diventata una priorità. Trovare modi per rendere il nostro ambiente più sostenibile è fondamentale. L'utilizzo delle botti di vino è una soluzione pratica e affascinante che unisce la funzionalità ad un tocco estetico ai giardini. Storicamente le botti per il vino o per l'acqua sono state utilizzate per raccogliere e immagazzinare l'acqua da utilizzare in molti modi, una pratica che risale all'antica Roma e alla Grecia, dove contenitori di ceramica o argilla conservavano l'acqua potabile.
2: Le botti per l'acqua sono progettate per trattenere l'acqua piovana che normalmente scorrerebbe dal tetto dalle grondaie. Un sistema di raccolta convoglia l'acqua piovana nella botte, dove viene conservata per l'utilizzo nel futuro. Un dispositivo poi di filtraggio impedisce l'ingresso di detriti e di foglie, garantendo che l'acqua conservata sia pulita e pronta per l'uso. L'uso delle botti per l'acqua è una misura ecologica, perché si può riutilizzare l'acqua piovana e avere riserve per irrigare le piante e i giardini senza dover ricorrere all'acqua potabile.

0: Planet News.
1: È stato aperto in Australia, a Cannon Hill, un sobborgo di Brisbane, l'Hologram Zoo, un'attrazione all'avanguardia su una superficie di oltre 1500 metri quadrati. Il complesso vuole innanzitutto rispondere alle preoccupazioni sollevate dalle associazioni animaliste. Invece di confinare gli animali in gabbia, questo zoo utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare degli affascinanti ologrammi. L'Hologram Zoo, che tra l'altro è entrato nella lista delle migliori invenzioni del 2023 di Time Magazine, utilizza luci laser in 3D per mostrare ai visitatori gli animali a grandezza naturale, proprio come se fossero realmente presenti. Ma c'è di più: a completare l'esperienza ci sono anche altre suggestioni, come lo spostamento dell'aria dato dal movimento, il cambiamento delle temperature, come ad esempio una fredda brezza artica, e persino gli odori degli animali, per rendere l'esperienza computerizzata ancora più realistica.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Entrerà in vigore a partire dal prossimo anno in Spagna una nuova legge che obbliga i ristoratori a garantire sempre ai propri clienti la possibilità di consumare acqua del rubinetto in luogo di quella in bottiglia. L'obiettivo è ridurre i rifiuti connessi all'acqua, in primis le bottiglie di plastica usa e getta. Attualmente la Spagna è il primo produttore europeo di bottiglie di plastica monouso e a fronte di tonnellate prodotte di plastica sono poche di queste vengono avviate e praticate al riciclo.
2: Diversamente da altri paesi europei che producono più rifiuti ma sanno riciclare meglio, la Spagna si trova ancora indietro su questo fronte. La nuova legge sui rifiuti per un'economia circolare è stata approvata dal governo lo scorso aprile, ma la sua applicazione è stata rinviata al 1 gennaio 2023. Due sono le innovazioni che mirano a ridurre i rifiuti. Da una parte, tutte le strutture ricettive, bar, ristoranti, hotel, devono offrire acqua di rubinetto gratuita. Dall'altra, i negozi debbono incoraggiare gli acquisti all'ingrosso.

0: Planet News.
1: Tina e Milo non lo sanno, ma diventeranno molto molto presto popolarissimo. Popolarissimi sono due ermellini, la mascotte dei giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, e i nomi sono proprio i diminutivi delle due città, Tina Cortina, Milo Milano. Immaginiamo che i bambini saranno molto molto felici, ma anche la scienza si schiera a favore di questa scelta.
2: La speranza è che la loro crescente popolarità aiuti a finanziare la ricerca su una specie così singolare, che purtroppo per il riscaldamento globale e anche lo scioglimento dei ghiacciai sulle nostre Alpi rischia fatalmente di scomparire.
3: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia.

0: puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.
1: Con Running Radio avrai la musica perfetta per scoprire nuovi luoghi, usando solo la forza dei tuoi piedi e del coraggio dei tuoi polmoni.
0: Running Radio, un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Sixth Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Planet News.
2: Le vespe sono spesso considerate come insetti fastidiosi e pericolosi che ci disturbano con le loro punture quando cerchiamo magari di goderci un picnic. Ma le vespe meritano davvero tutta questa antipatia o forse nascondono delle qualità che non conosciamo? In realtà esistono oltre 100.000 specie di vespe nel mondo e solo alcune di esse sono aggressive. Molte altre sono pacifiche e svolgono un ruolo importante nell'ambiente, un po' come le api, contribuiscono al controllo sia dei parassiti che all'impollinazione delle piante.
3: Inoltre le vespe sono anche molto intelligenti. Un recente studio ha scoperto che le vespe europee, quelle con le caratteristiche strisce nere e gialle, sono in grado di distinguere due colori diversi se addestrate in un certo modo. Hanno una buona capacità di apprendimento visivo che potrebbe essere utile per trovare il cibo o evitare i predatori. Ma non è tutto. Altri studi hanno mostrato che alcune vespe sono in grado di riconoscere i volti, anche quelli umani.

0: Planet News.
1: È ufficiale, sono salvi i 140 cinghiali e i maiali della sfattoria degli ultimi. Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordine di abbattimento. La ASL dovrà fare nuovi accertamenti e riesaminare la situazione, ma gli animali sono salvi.
2: Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordine di abbattimento firmato lo scorso agosto, che aveva l'obiettivo di contrastare la diffusione dell'epidemia di peste suina africana.
1: La sfattoria, infatti, si trova all'interno della zona rossa che racchiude le aree più a rischio.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte.

0: is such a crazy feeling, though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart.
1: Planet News.
2: Oh, in questi giorni che stiamo vivendo assieme siamo stati spesso, grazie a naturalmente ai notiziari, a Davos per il World Economic Forum, così importante, questioni cruciali che si trattano, ad esempio come quella relativa alle crisi climatiche. E a proposito di questo, Rina, abbiamo una cosa da raccontare.
3: È vero, perché tutti questi potenti del mondo che sono a Davos e che parlano appunto di questioni climatiche, poi si scopre che sono arrivati in questa bellissima località svizzera con dei jet privati. Ma com'è la storia? Inquinano tantissimo.
2: Sì, pensate così, in una sola settimana le emissioni di CO2 emesse sono state pari a 350.000 automobili nello stesso periodo di tempo. Altro che un paradosso, direi, Irina.
3: Davvero, complimenti.

0: Planet News.
1: Ed è una storia che arriva dalla Sicilia, unisce rispetto per la natura, economia circolare, scienza e dimensione etico-sociale. Il protagonista del progetto è il Fico d'India, che è un simbolo della Sicilia. Un progetto concreto che ha al centro prodotti della terra, ricchi di tante sostanze di particolare interesse salutistico, contenute non solo nel frutto ma anche nella buccia.
2: Il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia è capofila di questo progetto. Del frutto non si butta via nulla. Oltre alla polpa e al succo, si valorizzano anche i semi, estraendo un olio molto prezioso e un colorante naturale utilizzato come stabilizzante per altri succhi. Le bucce, dopo un opportuno trattamento, diventano concime naturale. Si restituisce alla terra ciò che era stato sottratto. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio. Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: I mezzi di trasporto sono tra i principali responsabili dell'inquinamento. Per questo sempre più aziende stanno sperimentando soluzioni alternative in grado di utilizzare le energie rinnovabili, come ad esempio la realizzazione di un camion ibrido solare. Un'azienda svedese ha messo a punto questo autocarro ibrido, c'è un rimorchio speciale che è ricoperto di pannelli solari in grado di catturare l'energia del sole e trasformarla in elettricità utile ad alimentare il motore. In questo modo il mezzo può viaggiare più a lungo, risparmiando carburante e riducendo le emissioni di gas serra.
2: Questa fonte di energia naturale può ridurre significativamente le emissioni nel settore dei trasporti. Il camion solare è attualmente in fase di test sulle strade pubbliche della Svezia. I ricercatori stanno monitorando la quantità di energia prodotta dai pannelli solari e il loro impatto sulle prestazioni del mezzo pesante. Inoltre stanno studiando come l'autocarro possa interagire con la rete elettrica e quindi offrire nuove soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici.

0: alzare l'accento, l'ancora diventa ancora. Torno nel fiume, tutto è cambiato, ma in fondo uguale.
1: Planet News.
2: La situazione rifiuti sull'Everest è sempre più drammatica, ma sembra che nessuno sia così interessato alle conseguenze che queste tonnellate di spazzatura e plastica possono provocare a una delle vette più scalate al mondo. Bombole di ossigeno vuote, attrezzature da trekking, ciotole e cucchiai di acciaio si trovano lungo il percorso, distruggendo quello che dovrebbe essere invece un luogo immacolato e incontaminato. E osservando tutta questa deturpazione che la compagnia di ingegneria ambientale e tecnologica, la Neverest Project, ha presentato un progetto per la realizzazione del primo campo base sostenibile dell'Everest.
3: L'obiettivo evidente sarebbe quello di risolvere le problematiche ambientali dovute all'elevato numero di visitatori sulla montagna più alta del mondo. Un ulteriore aspetto del piano presentato riguarda il consumo di acqua. Attualmente quello del campo base è di 12.000 litri al giorno, che vengono prelevati dal ghiacciaio del Khumbu. Per evitare di danneggiarlo ulteriormente si è proposta la realizzazione di una sorta di ghiacciaio artificiale che può fornire tutta l'acqua potabile che occorre da una fonte sostenibile.
4: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
5: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
4: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
5: It's Monte Carlo Night Club.
4: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
5: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world. Around
4: Monte
5: the world.
4: Carlo Night Club.
5: Ogni venerdì
4: dalle 22
5: on radio Monte Carlo.
6: Yeah.

0: Planet News.
1: Finalmente una bella notizia che riguarda gli animali e in particolare l'ara di Spix, il pappagallo blu diventato particolarmente noto dopo il cartone animato Rio che lo vede protagonista.
2: Questa specie è estinta in natura già da diversi anni, ma un bel progetto di ripopolamento è attualmente in corso e la liberazione di nuovi esemplari è prevista a breve.
1: A curarlo è l'Association for the Conservation of Threatened Parrots, è una ONG tedesca il cui scopo è proprio proteggere i pappagalli che rischiano l'estinzione.
2: I primi 8 esemplari nati in cattività sono stati liberati in una riserva naturale nel nord-est del Brasile a giugno, ma nuove liberazioni sono previste nei prossimi mesi. A dicembre altri 12 esemplari di ara di Spix torneranno in natura.

0: Planet News.
1: Parigi sta vivendo una lotta contro il tempo per combattere gli effetti della crisi climatica che porterà picchi di calore fino a 50 gradi e un clima simile a quello di una città come Siviglia. Per questo c'è bisogno di un ripensamento della sua architettura, una vegetazione massiccia e la rimozione del 40% dell'asfalto. Per affrontare questa sfida che richiede investimenti milionari, Parigi prevede di piantare 170.000 alberi entro il 2026, di eliminare i parcheggi per trasformarli in spazi verdi entro il 2030.
2: Un'altra misura chiave riguarda l'architettura della città, i cui edifici sono scarsamente isolati e mal preparati alle alte temperature. In particolare gli edifici residenziali dovranno essere adattati, ma la trasformazione solleva importanti questioni sulla conservazione del patrimonio parigino. I tetti neri, ad esempio, concentrerebbero meno calore grazie alla vegetazione o alla verniciatura con colori chiari, per renderli più freschi di 3-6 gradi. Se tutto questo verrà realizzato, si prevede che anche i ritmi della città dovranno cambiare per sfruttare le ore più fresche. I parchi, ad esempio, dovranno essere accessibili la sera e le città dovranno riparare i senzatetto dal caldo, proprio come fanno ora dal freddo in inverno. Sarà fondamentale anche un maggior numero di fontane, ombrelloni e spruzzi d'acqua in tutta la città.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Da Forlì a Parigi, davanti a una platea di 5.000 persone, per presentare il suo progetto di start-up per facilitare la creazione di aree verdi nelle città. È l'obiettivo centrato da Lucrezia Carboni, forlivese di 27 anni, attualmente dottoranda in matematica applicata all'Università di Grenoble presso l'Istituto di Neuroscienze. Lei vive da 4 anni nella città francese e un suo progetto le è valso l'accesso alla finale del concorso nazionale francese Stardes, che gioca con le parole startup e des, cioè dottorato. Unica italiana su quel palco.
2: E il suo progetto si chiama Vergorà, è una piattaforma che facilita la connessione tra tutti gli attori coinvolti nell'aumento del verde nelle città, quindi proprietari di edifici, condomini, privati, imprese, esperti in progettazione di spazi verdi urbani e sponsor. La piattaforma consente ai proprietari di edifici di mettere a disposizione il proprio spazio per ospitare quindi aree verdi urbane come giardini verticali, tetti verdi, alberi in giardino, riducendo i costi di installazione grazie al contributo finanziario degli sponsor. Dall'altro lato, le imprese di progettazione verde e gli sponsor ricevono una stima precisa dei benefici apportati dalla loro soluzione, come la riduzione della temperatura contro l'effetto isola di calore urbano e la cattura di anidride carbonica, insieme a quelli ad impatto sanitario.

0: Planet News.
1: Si chiamerà Parque Desierto Florido e servirà a proteggere l'area e a promuovere il turismo del deserto di Atacama in Cile, considerato il più arido al mondo e uno dei luoghi più inospitali della Terra. Qui il presidente Gabriel Boric ha appena annunciato la creazione di un nuovo ente parco nazionale in questa enorme fetta di terra tra i vulcani della Cordigliera delle Ande e l'Oceano Pacifico. Con le sue 200 specie autoctone di piante e di fiori, il deserto ha una inestimabile fauna che va protetta. Atacama costituisce uno degli scenari più aridi del mondo che, nonostante ciò, periodicamente fiorisce e si colora regalando squarci ineguagliabili. Tantissimi fiori di specie diverse ricoprono il manto di un luogo generalmente aridissimo, dove, pensate, la temperatura massima raggiunge facilmente i 40 gradi. E la cosa incredibile è che a fine agosto il deserto si ricopre di neve. La fioritura di questo deserto è assai rara e in media si svolge ogni 3-4 anni. L'ultima volta che il deserto di Atacama è fiorito è stata poche settimane fa.

0: Planet News.
1: 100.000 api per contribuire al controllo della qualità dell'aria, distribuite in un raggio di 7 km tutto intorno allo scalo. Questa è l'iniziativa promossa dall'aeroporto Marconi di Bologna. Il progetto di biomonitoraggio, già attivo in altri aeroporti europei e sperimentato anche a Malpensa, si affianca ai sistemi tradizionali di rilevamento dei dati sulla qualità dell'aria. Ospitati in 8 arnie, i 100.000 imenotteri sono collocati in 4 punti strategici intorno all'area aeroportuale.
2: Ogni mese vengono eseguiti prelievi di miele giovane, quello che contiene l'informazione ambientale. L'obiettivo è anche quello di sensibilizzare i passeggeri e i lavoratori dell'aeroporto con iniziative divulgative sull'importanza delle api. L'esperimento di monitoraggio ambientale attraverso le api si unisce allo studio di fattibilità di un impianto green, uno dei più grandi in programma in Italia, che raggiungerà una potenza di 22 megawatt, più dell'energia elettrica necessaria al funzionamento dello scalo.

amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cazzo

0: Planet News.
1: Buone notizie per il nostro paese. Se le misure introdotte dal Ministero della Transizione Ecologica non verranno alterate in negativo, nel 2030 raggiungeremo gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento stabiliti in precedenza dall'Unione Europea. Gli obiettivi specifici sono riduzione di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili non metanici e di ammoniaca. Ma quali sono i benefici?
2: Allora, innanzitutto migliorare la qualità dell'aria riducendo nella presenza di particelle inquinanti porterà ad ottimi benefici per la nostra salute e per l'ambiente. Si prospetta una riduzione delle malattie correlate all'inquinamento atmosferico, insieme a queste si ridurranno anche i decessi. E anche l'economia beneficerà di questi cambiamenti, come riportato dall'Enea, l'economia italiana quindi risparmierà 33 miliardi di euro. Radio

0: più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: A Milano è stato inaugurato il primo segmento di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana, il Parco di Sei Milano, un nuovo polmone verde per la città con uno spazio simile a quello del celebre Parco Sempione. Parco suddiviso in 11 diverse aree dedicate a sport, benessere, orti, cultura, musica, creatività, picnic, food, giochi e dog experience, con la possibilità di attività sportive, ludico-ricreative e momenti di svago e relax.
2: L'architetto del polmone verde si è ispirato alla vera rete agricola, tipica proprio della pianura padana, e ha ricreato gli elementi classici del paesaggio di campagna attraverso corsi d'acqua, file di alberi, frutteti ed orti. Il parco ospiterà 2300 alberi ad alto fusto e anche l'impianto di irrigazione sarà intelligente, avverrà tramite un sistema di accumulo delle acque piovane.

0: Planet News.
1: Per risolvere il problema ricorrente dell'inquinamento record a New Delhi, il governo vuole ricorrere alla pioggia artificiale che potrebbe abbassare la tossicità dell'aria. La capitale indiana è tra le principali città più inquinate del pianeta, con un mix di emissioni di fabbriche e veicoli, attività agricole stagionali e incendi. L'indice di qualità dell'aria a New Delhi supera spesso la soglia di 450, quasi 10 volte il limite accettabile. Un vero problema per le autorità alla ricerca disperata di una soluzione. Il piano del ministro dell'ambiente prevede l'inseminazione delle nuvole, una tecnica per produrre pioggia che consentirebbe di ridurre i livelli di inquinamento. Per realizzarlo c'è bisogno dell'approvazione della Corte Suprema indiana. In caso di parere favorevole, il programma potrebbe partire molto presto.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Oggi potere volere, esco dal centro e ti vengo.

0: Planet News.
1: In collaborazione con la Française des Jeux, il governo francese sta lanciando una lotteria chiamata Mission Nature. L'obiettivo è dare ai cittadini la possibilità di sostenere progetti di ripristino della biodiversità. Questo Gratta e Vinci ha come scopo proprio quello di finanziare progetti di recupero degli esseri viventi in tutta la Francia, democratizzando e divulgando al contempo il tema del recupero della biodiversità. Per ogni biglietto da 3 euro acquistato, una parte del denaro è destinata a finanziare 20 progetti di ripristino ecologico della biodiversità. E per selezionare questi progetti nel marzo 2023 è stato lanciato un bando e sono stati selezionati 20 di questi progetti. Va precisato che l'iniziativa, nonostante gli scopi lodevoli, non è però piaciuta a tutti, perché gli ambientalisti hanno attaccato l'idea sostenendo che anche il Gratta e Vinci può diventare una forma di gioco d'azzardo se abusato.

0: brucerò di sopra l'anima.
1: Planet News.
2: In Finlandia è possibile guadagnare facendo correttamente la raccolta differenziata. A dimostrarlo è un TikToker amante dei viaggi e dell'avventura che sul proprio canale 1000 Experiences racconta le cose più bizzarre che incontra durante le sue esperienze in giro per il mondo. La Finlandia è uno dei paesi più attenti sul tema della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale. I rifiuti vengono prodotti e vengono smaltiti correttamente grazie anche alla collaborazione attiva dei cittadini e a un piccolo premio messo a disposizione dallo Stato. È la pratica virtuosa della raccolta incentivante. Il cittadino viene invogliato a smaltire correttamente un rifiuto grazie a una piccola ricompensa a suo vantaggio. In giro per le città del paese non troviamo cassonetti per la raccolta delle bottiglie in plastica o in vetro, ma compattatori che erogano un premio in denaro per ogni rifiuto inserito. Nel dettaglio, 10 centesimi per una bottiglia di vetro da mezzo litro, 20 centesimi per una bottiglia di vetro da un litro o per una di plastica da mezzo litro, 40 centesimi per una bottiglia di plastica da un litro e mezzo.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Michael Jackson.
4: I just can't stop loving you.
1: Anita Baker.
5: So

0: Planet News.
1: Cosa c'è di più tranquillo e rilassante di studiare o lavorare in una biblioteca? Spesso però lavorare in biblioteca vuol dire utilizzare in maniera massiccia cellulare, tablet o computer portatile, oggetti tecnologici che necessitano di essere ricaricati, e ciò richiede ovviamente energia elettrica. Per risolvere questo problema in maniera sostenibile ed economica, un'antica biblioteca si rinnova mettendo a disposizione dei propri utenti delle ciclette che trasformano il lavoro dei polpacci in energia elettrica. In pratica basta pedalare per ricaricare il proprio dispositivo tecnologico senza alcun tipo di costo.
2: Accade ad Utrecht, nei Paesi Bassi, Biblioteca Nuova, questo è il nome appunto del posto. All'inizio del secolo scorso era l'ufficio postale della città. La struttura, per volontà di un architetto, è stata riqualificata, è rimasta molto fedele alla sua vecchia destinazione d'uso. Le ciclette sono sistemate sotto i tavoli da studio. Ognuna di queste ciclette è dotata di un sensore che offre all'utente una stima di quanta energia sta producendo in base al ritmo della sua pedalata, di quanto sarà possibile ricaricare il proprio dispositivo tecnologico.

0: Planet Snap.
1: Planet News.
2: Occupiamoci della deforestazione dell'Amazzonia brasiliana, che ha mostrato un significativo calo nel corso del 2023. Un'ottima notizia per la salute dell'ecosistema. Una diminuzione del tasso di deforestazione del 64%, passando da 12.695 chilometri quadrati nel 2022 a 7.665 chilometri quadrati nel 2023. Dati positivi ottenuti attraverso il monitoraggio satellitare, dati che indicano un notevole miglioramento rispetto agli anni precedenti.
3: Tuttavia non tutte le regioni del Brasile possono vantare un miglioramento simile. Il Cerrado, la più vasta regione di savana tropicale in Sud America, ha sperimentato un aumento della deforestazione nel 2023. Secondo i dati di Terra Brasilis, l'area distrutta è stata di 11.011 chilometri quadrati rispetto ai 10.688 chilometri quadrati registrati nell'anno precedente. Nonostante i successi nella lotta alla deforestazione in Amazzonia, è essenziale concentrarsi anche su regioni come il Cerrado per garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e la conservazione della biodiversità nel suo complesso.
4: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
5: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
4: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
5: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
4: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
5: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
4: Monte Carlo Nightclub.
5: Ogni venerdì
4: dalle 22
5: on Radio Monte Carlo. Nice one.
4: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: Italia, maglia nera per la mobilità sostenibile su ferro, metropolitane, tranvie e ferrovie suburbane. Paragonata al Regno Unito, Germania e Spagna, la nostra penisola non regge il confronto e si piazza ultima. In primis pesa la carenza di infrastrutture che comporta per l'Italia città sotto scacco di traffico e smog, come accade per Roma.
2: La capitale porta a casa un triste primato, è tra le città europee peggiori in termini di dotazioni di binari e metro e a livello nazionale risulta essere il comune più colpito dal 2010 fino al 2023 dagli eventi meteorologici estremi che hanno causato danni alle infrastrutture di trasporto pubblico o interruzioni di servizio.

0: L'intera capacità installata finora in Cina, con un'accelerazione dell'85% rispetto ai 5 anni precedenti e quasi il 30% in più rispetto a quanto previsto nel 2021.
1: Le rinnovabili diventeranno infatti la più grande fonte di generazione globale di elettricità entro l'inizio del 2025, superando il carbone per la prima volta. Una buona notizia che arriva alla fine di un anno critico per tutto il settore energetico e che invece, come afferma la stessa agenzia, contribuisce a mantenere viva la possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius.
2: Radio Monte Carlo.
3: Do you like jazz? Do you like jazz?
4: Radio Monte Carlo. Jazz.
5: Say, boy, what you doing around my jazz?
6: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
4: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
6: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e

0: piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: Nuove entusiasmanti scoperte sui fondali oceanici. Nelle profondità del Pacifico sono state osservate 160 specie nel corso di una campagna di ricerca. La spedizione intende fornire la documentazione scientifica per rafforzare la tutela di questo ecosistema, istituendo nuove aree marine protette. E un gruppo ha osservato 160 specie della cresta Salasis Gomez fino all'isola di Pasqua appartenente al Cile. Di queste 160, almeno 50 potrebbero essere completamente nuove alla scienza. Sono stelle marine, coralli, ricci di mare, granchi, pesci e altri organismi marini incontrati in una spedizione della durata di 40 giorni.
2: La spedizione ha interessato 10 montagne sottomarine e prevalentemente l'isola di Pasqua. Le acque sono però di alto mare, appartengono cioè a più stati internazionali. Da qui nasce il trattato sull'alto mare delle Nazioni Unite con l'intento di tutelare questo patrimonio dalla grande importanza ecologica. Ciò è possibile migliorando la comprensione di questi ambienti. Le informazioni raccolte potrebbero contribuire all'istituzione di un'area marina protetta di Salasis Gomez, fornendo la documentazione scientifica per la gestione e il potenziamento delle aree già esistenti, in particolare attorno all'isola di Pasqua, anche in riferimento agli accordi per le acque internazionali.

0: Planet News.
1: Il rinoceronte di Giava è una specie estremamente minacciata e ad oggi in natura ne sopravvivono soltanto 75 esemplari. Oggi però c'è un briciolo di speranza in più per questa specie unica, perché nell'West End National Park in Indonesia è nato un cucciolo di rinoceronte di Giava. La buona notizia arriva dalla pagina Facebook del Parco Nazionale, che ha pubblicato un video delle telecamere fisse che hanno immortalato mamma rinoceronte con il suo piccolo.
2: Il sospetto che la femmina di rinoceronte fosse incinta c'era già a luglio 2020. Le guardie avevano notato che le impronte del rinoceronte erano diverse, più distanti dal normale. Questo segnalava la possibile gravidanza che le impediva a lei di camminare come di consueto. Poi ad ottobre le telecamere hanno finalmente filmato mamma rinoceronte con il piccolo, confermando così il suo arrivo al mondo. Questa nascita è successo della nazione indonesiana negli sforzi della conservazione del rinoceronte di Giava, presente solo in quest'area.

0: Planet News.
1: Una buona notizia: di recente una minuscola e rara lucertola è stata avvistata nuovamente nelle praterie dello stato australiano del Victoria. Si tratta del drago senza orecchie. È un rettile che si credeva ormai perso nel paese. L'ultimo avvistamento, pensate, risale infatti al 1969. La lucertola era stata data per estinta a causa della perdita di habitat e della predazione da parte di gatti selvatici e volpi.
2: Questo era almeno quello che si credeva fino a quando, a inizio anno, a ovest di Melbourne, gli studiosi non ne hanno osservato un esemplare in natura. Un esperto di rettili ha confermato essere proprio l'ormai leggendario drago senza orecchie nell'area in cui la lucertola è stata riscoperta. Un team di esperti affiancato da alcuni cani da ricerca ha rinvenuto 16 draghi senza orecchie. Grazie a un programma di conservazione della specie appena avviato, l'Australia così proverà a salvare questo rettile dall'orlo del baratro per evitare che la specie scompaia nuovamente. We'll be right back.

casa. Per favore ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare. Passo la vita sperando mi capiscano, amici, amori, affini, prima che finiscano. E ancora sempre solo una strada la stessa. Scelgo sempre la più lunga, la più complessa, quindi perché mi scanso?

0: Planet News.
1: Farmaci veterinari, visite specialistiche e interventi di routine hanno costi esorbitanti che non permettono a moltissime famiglie di provvedere al mantenimento di un animale domestico e quindi di non adottarne uno, peggio ancora di rinunciarne alla proprietà. Lo sa bene il Messico, paese in cui il tasso del randagismo è alle stelle, sebbene gli animali che vivono nelle case messicane siano di rinunciarne alla proprietà. Lo sa bene il Messico, paese in cui il tasso del randagismo è alle stelle, sebbene gli animali che vivono nelle case messicane

0: necessari in base alle disponibilità. I servizi offerti includeranno controlli, vaccinazioni, sterilizzazioni e altri interventi chirurgici sia per le cure di base che per le cure di una certa urgenza. Radio Monte Carlo. RMC
1: R&B. R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. Alicia Keys.

0: Planet News.
1: Un drone subacqueo dotato di intelligenza artificiale è lo strumento che l'Australia userà per verificare lo stato di salute della grande barriera corallina. Il drone Hydrus è completamente autonomo e consente di costruire mappe 3D del reef per monitorare il cambiamento nella barriera, compreso il famigerato sbiancamento. Opera in modo completamente autonomo a profondità di 3000 metri per un massimo di 3 ore ed è in grado di girare video in 4K, è dotato di un sonar e di una navigazione potenziata dall'intelligenza artificiale.
2: La grande barriera corallina, che si estende per oltre 2000 km nel nord dell'Australia, rischia di finire nella lista nera del patrimonio mondiale UNESCO dei siti in pericolo. Il problema sono le alte temperature del mare, che stanno rendendo più fragili e sempre più bianchi molti insediamenti di coralli. Il corallo si può riprendere solo e soltanto se le acque si raffreddano. Se non si agisce subito, il mondo potrebbe perderli del tutto entro il 2050.

0: Planet News.
1: Nel mondo degli insetti ognuno svolge un ruolo preciso all'interno dell'ecosistema. Anche un gesto che sembra semplice può avere un impatto significativo. Immaginatevi in un giardino fiorito, un ambiente perfetto per gli impollinatori, come le farfalle e le api.
2: Queste creature sono fondamentali per la riproduzione delle piante, ma hanno bisogno di acqua. E qui possiamo entrare in gioco noi con le tazze per api. Si trovano in rete, bastano poche gocce d'acqua, appoggiarle sul terreno per offrire un'oasi per farfalle e api assetate, soprattutto nei periodi di siccità e durante l'estate.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: L'uccello che con il suo corpo piccolo e tozzo, la testolina tonda dal becco sottile e la caratteristica mascherina nera, è diventato negli anni il simbolo delle dune e delle spiagge del nostro paese. È a rischio. Stiamo parlando del fratino.
2: Allo stato attuale delle cose, restano solamente 600 coppie di fratino lungo poco più di 8.000 chilometri di coste italiane, che sono l'habitat ideale per la riproduzione della specie. Un declino imputabile ad alcuni fattori che comprendono la forte urbanizzazione degli arenili, un diffuso e intensivo turismo balneare con attività connesse, la pulizia meccanica delle spiagge che spesso distrugge i nidi, la presenza di moto fuori strada e cani non gestiti dai proprietari liberi di predare i pulcini.
1: A stilare il bilancio è la LIPU, a conclusione del censimento effettuato dai volontari in Calabria tra marzo e agosto, in coordinamento con il Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino a livello nazionale.

0: rispetto ad un impianto dello stesso tipo situato in pianura.
1: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
2: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della guardia costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
1: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: L'organizzazione Ocean Cleanup ha da poco messo in campo una straordinaria operazione nel Rio Las Vacas in Guatemala. Raccogliendo una vasta quantità di rifiuti durante la prima inondazione dell'anno, questa potrebbe essere la più grande cattura mai registrata. In un fiume si parla di 272 camion di rifiuti pari a 1,4 milioni di chili di spazzatura eliminate in poche ore.
2: È un affluente del Rio Motagua ed è notorio per contribuire all'inquinamento plastico nel Golfo di Honduras e nel Mar dei Caraibi. Prima dell'intervento di The Ocean Cleanup si stimava che riversasse fino a 20 milioni di chili di rifiuti plastici nell'oceano ogni anno, con gravi conseguenze per l'ambiente marino.

0: Planet News.
1: Le api vincono sul cemento in una frazione di Cerreto Guidi, comune della città metropolitana di Firenze. Api alveari sono di Stefano Parisi, enologo e apicoltore della zona. L'habitat ha rischiato di essere stravolto da un capannone di 3.500 metri quadrati autorizzato da Comune Regione per il ricovero di trattorie ruspe da realizzare a poche decine di metri. Parisi non si è arreso perché sa che le api sono il termometro per valutare la salute dell'ambiente in cui viviamo.
2: E così ha denunciato lo scempio al quotidiano La Nazione di Firenze, poi ha fatto ricorso al TAR che ha accettato la sua istanza e ora le api saranno protette dalla sentenza del giudice che ha inoltre disposto alla società che voleva costruire il magazzino, come diceva Rosaria, di pagare anche le spese legali dell'apicoltura.

0: Planet News.
1: Chi produce rifiuti spaziali e non gestisce il corretto smaltimento dei detriti sarà soggetto a multa e sanzioni. La Federal Communication Commission americana per la prima volta ha multato la società Dish Network, proprietaria di un satellite adibito alle telecomunicazioni, con una sanzione di $150,000. Niente di nuovo, la norma esisteva già, però la novità è che tale norma è stata finalmente applicata. Il satellite in questione fu lanciato in orbita 21 anni fa. Nel 2012, poi, quando il satellite era ormai a fine vita, la società Dish ricevette da parte delle autorità l'approvazione per lo smaltimento, che si sarebbe dovuto concludere l'anno scorso a 300 km di altitudine al di sopra del suo arco geostazionario. Ma purtroppo questo non è mai avvenuto. La causa ha riguardato il propellente utilizzato per spostare i rifiuti del satellite, in quanto si è esaurito prima del tempo, quando il satellite si è posizionato a 122 km di altitudine. Mancavano quindi ancora 178 km ed è stato questo il motivo della multa.

0: Planet News.
1: Sapete cosa sia l'ecoturismo? È una possibilità di viaggio che consente a chi lo desidera di visitare posti nuovi, ma anche partecipare a progetti di conservazione ambientale per vivere esperienze di volontariato naturalistico.
2: Per esempio, Ecoway Travel per la conservazione degli animali crea gruppi di 10 o 15 persone per mete in Asia e Africa, costo tra 2 e 3 mila euro, che servono a supportare un progetto locale. A fine giugno partirà un gruppo per il Sudafrica, andranno a strappare le cosiddette piante aliene che danneggiano gravemente l'ambiente, doteranno un rinoceronte e una leonessa di cavigliere e radiocollari per monitorarli e tutelarli. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, Italia.
4: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

0: Planet News.
1: In Australia la Penguin Foundation ha avuto un'idea semplice ed efficace per salvare i pinguini che rischiano di morire a causa del contatto con le sostanze petrolifere rilasciate in mare. Semplici maglioncini di cotone da fargli indossare. Perché? La fondazione, attraverso un post Instagram, racconta l'idea. L'inquinamento petrolifero è una seria minaccia per i piccoli pinguini che cercheranno di pulire l'olio tossico dalle loro piume, ma ingerirlo è pericoloso. Danneggia anche le loro piume delicate, facendoli infredolire, rendendoli pesanti e incapaci di nuotare o cacciare cibo. I maglioncini per la riabilitazione dei pinguini, quindi, svolgono un ruolo importante nel salvarli dal petrolio e, una volta curati, verranno riportati in natura.

0: Planet News.
1: In Spagna è stata raggiunta la temperatura più alta mai registrata nel mese di aprile, con una massima di 38,4 gradi centigradi rilevata all'aeroporto di Córdoba, nel sud del paese. In molte altre città dell'Andalusia sono stati superati i 30 gradi e in generale nel mese di aprile le temperature massime rilevate in Spagna sono state per alcuni giorni superiori di 10-15 gradi rispetto alla media stagionale. Queste sono state causate dal passaggio di un fronte di aria calda sulla penisola iberica proveniente dall'Africa, un fenomeno che si verifica con una certa frequenza ma che di solito si presenta verso la primavera inoltrata e l'estate.
2: Per ridurre i rischi per la popolazione, varie amministrazioni locali spagnole hanno già messo in pratica le procedure che di solito sono adottate per le ondate di calore estive. In molte zone si è deciso di modificare gli orari nelle scuole in modo da concentrare le lezioni nei periodi più freschi della giornata o interromperle in anticipo, mentre a Madrid è stato rafforzato il servizio dei mezzi pubblici per ridurre i tempi di attesa. Le piscine pubbliche sono state aperte con un mese di anticipo e sono stati avviati piani di assistenza per gli anziani e le fasce più deboli della popolazione. Il caldo degli ultimi giorni avrà ulteriori conseguenze sulla siccità, sempre più grave in molte aree della Spagna.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Circa 900 tra accademici e altre personalità di spicco hanno lanciato un appello alle università del Regno Unito affinché adottino una ristorazione al 100% su base vegetale come aiuto concreto nella lotta alla crisi climatica. Questo appello è nato dalla campagna Plant-Based Universities, guidata dagli studenti che intendono promuovere una transizione verso l'alimentazione vegana anche all'interno delle mense universitarie. La lettera aperta è indirizzata ai rettori delle università britanniche, ai responsabili della ristorazione e ai presidenti dei sindacati studenteschi, richiama l'attenzione sul ruolo cruciale che l'industria della carne svolge nell'attuale crisi climatica. Secondo numerosi studi, il settore dell'allevamento animale è responsabile di una quota significativa di emissioni globali di gas serra. Queste emissioni derivano principalmente dalla deforestazione, legata all'espansione delle aree dedicate alla produzione di mangimi, dalla produzione di metano da parte dei ruminanti e dall'uso intensivo di risorse idriche ed energetiche per l'allevamento stesso.

0: e qualità urbana della regione Puglia, quindi controlli dall'alto per contrastare l'abbandono dei rifiuti nelle strade pugliesi.
1: La regione punta sull'utilizzo di droni che da inizio agosto esploreranno anche di notte le principali arterie di collegamento con le località di maggiore interesse turistico e paesaggistico, troppo spesso prese di mira dai furbi che depositano abusivamente a bordo strada sacchetti di rifiuti ma anche elettrodomestici o motociclette dismesse. Sono tre i velivoli pronti per essere manovrati a turno da 15 agenti del nucleo di vigilanza ambientale della regione, installate anche 45 telecamere in altrettanti punti nevralgici del territorio. Il progetto di sorveglianza prevede un investimento di 1,5 milioni in 3 anni. Le multe per chi abbandona i rifiuti vanno dai 300 ai 3.000 euro.
2: Radio Monte Carlo.
3: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
4: Radio Monte Carlo.
3: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
4: Monte Carlo Nights.
3: Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Planet News.
1: Che cos'è una Smart City? È una città che offre ai suoi cittadini vantaggi in termini di sviluppo, valori, socialità, efficienza e qualità del vivere. Una città più sostenibile ed impegnata nel migliorare il benessere, il tutto sfruttando al meglio le potenzialità offerte dalla digitalizzazione della raccolta dei dati. Come ogni anno, una classifica ricca di dettagli è stata stilata dalla società PropTech OS nel suo Smart City Index 2024. Per il nostro continente si aggiudica il primo posto Parigi per via della gestione intelligente del traffico, delle soluzioni che aiutano a monitorare i livelli di rumore, della qualità dell'aria e di altri fattori ambientali. Al secondo posto troviamo in questa classifica Londra e Amsterdam. Per trovare poi invece un lavoro nel campo delle tecnologie smart, il consiglio è quello di trasferirsi invece a Lisbona. Tra le città americane, il primo posto nello Smart City Index 2024 è per Seattle, che supera Austin, vincitrice dello scorso anno.

0: Planet News.
1: È entrata in vigore una nuova norma che impone alle aziende produttrici di tabacco, in Spagna questo, di farsi carico della raccolta dei mozziconi di sigarette nelle strade.
2: La grande novità arriva per iniziativa del Ministero della Transizione Ecologica e della Sfida Demografica di Madrid e potrebbe portare ad un cambiamento epocale, importante nella lotta contro il fumo, ma soprattutto ai rifiuti e all'inquinamento. Davvero un bel esempio che speriamo seguano tutte le altre nazioni.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo. Radio.

0: Ai ai ai.
1: Planet News.
2: Il comune di Montechiarugolo da tempo pone attenzione al tema della riduzione delle plastiche e dei rifiuti monouso in genere. Nel luglio del 2019 il Consiglio Comunale ha approvato la mozione Montechiarugolo Plastic Free, un atto con il quale l'amministrazione si impegnava ad attuare iniziative volte proprio a promuovere l'abbandono della plastica usa e getta. Da qui l'idea della creazione di una stoviglioteca comunale. Si tratta di un servizio di prestito e lavaggio di stoviglie e materiale durevole da utilizzare negli eventi privati in alternativa all'impiego di prodotti monouso.
3: E si compone di 7 set da 20 coperti con piatti, quindi piani, fondi, dessert, ciotoline, posate, bicchieri, caraffe in materiali leggeri, infrangibili, certificati per uso alimentare e 100% riciclabili, perfetti per una festa di bambini, ma non solo. Sono l'ideale per feste di compleanno e di classe, a casa, al parco, presso le sedi delle associazioni del territorio, ma eccellenti anche per un aperitivo o cena tra adulti, per un divertimento senza rifiuti.

0: Planet News.
1: Le calotte glaciali della Patagonia stanno arretrando a causa dei cambiamenti climatici. Un nuovo studio ne ha infatti quantificato la massa e ne conferma la loro estrema fragilità. Le calotte glaciali della Patagonia posseggono 40 volte più ghiaccio di tutti i ghiacciai delle Alpi europee e sono estremamente vulnerabili. Alcuni ghiacciai nel settore del fianco orientale della calotta sono arretrati di parecchi chilometri negli ultimi decenni, mentre altri sono rimasti essenzialmente stabili. Queste dinamiche sono influenzate dalla morfologia e dalla profondità dei bacini lacustri in cui confluiscono. Dove sono più profondi, l'arretramento dei fronti glaciali è stato più consistente e veloce. Le calotte della Patagonia perdono ogni anno mediamente un metro di spessore di ghiaccio e questo ha effetti significativi non solo sulle risorse idriche della regione, ma su tutto l'ecosistema circostante.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Presto in Svizzera saranno visibili dei pannelli fotovoltaici sui binari dei treni che forniranno energia elettrica per il loro movimento e garantiranno anche un surplus di energia da poter immettere nella rete elettrica pubblica. La quantità di energia che si potrebbe generare installando pannelli solari su tutta la lunghezza dei binari supererebbe un terawattora, corrispondente al 2% circa dell'intero fabbisogno energetico annuo del paese e al 30% del consumo di tutte le aziende di trasporto pubblico svizzere.
2: L'obiettivo è davvero ambizioso, installare pannelli fotovoltaici su almeno metà della rete ferroviaria del mondo. Attualmente ci sono oltre 1 milione di chilometri di binari, ma non tutti offrono le condizioni necessarie proprio per un'installazione efficace. È necessario che i binari si trovino in un'area pianeggiante e soleggiata, non troppo esposta alle intemperie e in prossimità di industrie o centri abitati che potrebbero poi sfruttare il surplus energetico raccolto dai pannelli. Lo spazio tra le rotaie è abbastanza ampio per posizionare pannelli fotovoltaici di dimensioni standard, senza che questi ostacolino la circolazione dei treni. Inoltre, l'installazione richiede poche ore e pochissimo intervento umano.

0: Planet News.
1: Le donne italiane sono mediamente più attente degli uomini a mantenere comportamenti ecocompatibili. Legge infatti abitualmente le etichette degli ingredienti più del 40% delle donne rispetto al meno del 30% degli uomini e acquista come prassi alimenti o prodotti biologici quasi il 16% delle donne contro l'11% degli uomini.
2: Questo risulta dai dati Istat. L'indagine era su aspetti della vita quotidiana e problemi ambientali. Le donne sono in media più accorte a non sprecare acqua ed energia. Se invece comunque si parla di clima, inquinamento e rifiuti, non c'è differenza tra italiane e italiani.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics. Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un gruppo di scienziati e ingegneri islandesi sta progettando di scavare un tunnel in una camera magmatica per sfruttare le alte temperature e generare energia geotermica. Nei prossimi anni il team perforerà un deposito di roccia fusa vicino al vulcano Krafla e il progetto mira a porre la nazione all'avanguardia nel campo dell'energia pulita e degli studi sismici. L'azienda Krafla Magma Testbed ha studiato la superficie dell'Islanda per un decennio alla ricerca di un sito ottimale per sperimentare il magma in situ. L'obiettivo è utilizzare il materiale incandescente che abbonda nel territorio per alimentare la regione senza fare affidamento sui combustibili fossili. Non è un caso che l'Islanda sia uno dei paesi più avanzati nella tecnologia geotermica. La nazione si trova al confine tra la placca nordamericana e quella eurasiatica che attualmente si stanno separando. Ciò significa che il paese affronta costantemente l'assalto della forza della natura dalla crosta terrestre.

0: Planet News.
1: L'8 aprile a Torino, in via degli Abeti 16, è stato inaugurato l'ambulatorio veterinario sociale per le persone più fragili. Il medico gratuito per tutti i cuccioli e per chi è in difficoltà. E come si accede? Il padrone dell'animale dovrà segnalare la necessità ai servizi sociali e il centro è molto vicino alla mole antonelliana ed è solo l'ultimo di una lunga lista che arriverà.
2: Il servizio è già disponibile in molte città, tra cui Alessandria, Asti, Moncalieri e Cuneo, e presto lo sarà in 15 in totale. Per le persone in difficoltà, l'animale domestico è una figura che dona amore e affetto, con effetti terapeutici comprovati sull'umore e contro il senso di solitudine. Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo. Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta.

0: Planet News.
1: Che cos'è un permablitz? Un incontro in cui un gruppo di almeno due persone si riunisce per creare o arricchire giardini, condividere competenze relative alla vita sostenibile e costruire una comunità divertendosi. Il termine è una contrazione di permacultura, prendersi cura delle persone e dell'ambiente, e blitz, cioè uno sforzo mirato per ottenere qualcosa. I permablitz sono eventi pubblici gratuiti con workshop e cibo condiviso in cui si fa esercizio fisico e ci si diverte.
2: Questo progetto è nato in Australia e diffusosi in tanti altri paesi, per essere sostenuto deve avere proprio la qualifica di base della permacultura. Con permablitz si trasformano spazi e giardini in piccoli angoli di paradiso, luoghi che peraltro sono in grado di offrire cibo alla fauna selvatica, ma vanno anche a migliorare e a rendere più belli gli ambienti urbani. Il modo migliore per ritrovare il contatto con la natura, anche se si vive in città.

0: Planet News.
1: Approvate in via definitiva dal Parlamento europeo le nuove misure per contrastare la criminalità ambientale e i reati di ecocidio. L'Unione Europea diventa così il primo organismo internazionale a criminalizzare i casi più gravi di danno ambientale. I deputati hanno voluto inserire nel testo i cosiddetti reati qualificati, vale a dire quelli che portano alla distruzione di un ecosistema, compresa la perdita di habitat e il disboscamento illegale, e sono quindi paragonabili all'ecocidio. Tra i nuovi reati figurano anche il commercio illegale di legname, l'esaurimento delle risorse idriche, le gravi violazioni della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche e l'inquinamento provocato dalle navi. I reati ambientali commessi da persone fisiche e rappresentanti di impresa saranno punibili con la reclusione a seconda della durata, della gravità o della reversibilità del danno.

0: Planet News.
1: Ruben, il leone più solo al mondo, è tornato in libertà. Ha 15 anni e ha vissuto per 5 anni da solo in uno zoo abbandonato in Armenia. Ma ora ha finalmente ritrovato la vita selvaggia in un santuario in Sudafrica. Ruben è nato in cattività in uno zoo armeno di proprietà di un oligarca russo. Il luogo è poi stato chiuso e tutti gli animali, ad eccezione del leone, sono stati trasferiti. Così Ruben si è trovato a vivere per 5 anni in completa solitudine, finché non sono intervenuti i volontari di Animal Defenders International, un'associazione britannica specializzata nel salvataggio di animali selvatici rinchiusi in zoo e circhi.
2: Ed è passato quasi un anno da allora. La mobilitazione di questa organizzazione è partita a novembre dello scorso anno con una raccolta fondi per spostare temporaneamente Ruben in un santuario sempre in Armenia. I volontari sono intervenuti poi a dicembre trasferendo il leone nel santuario di questa fondazione, dove ha trascorso una quarantena e finalmente in agosto è stato trasferito. Chiaramente ha trovato posto in Sudafrica, un viaggio perfettamente organizzato. Ruben si sta ambientando in questo nuovo habitat naturale che ospita 32 leoni e tigri selvatici.

0: Planet News.
1: L'Università di Bologna è prima in Italia nel ranking Green Metric per il sesto anno consecutivo e ottiene l'undicesima posizione a livello globale su 1050 università classificate. Nella nuova edizione della classifica mondiale che valuta le azioni degli Atenei per la sostenibilità ambientale, l'Alma Mater si conferma nelle posizioni di testa a livello globale e di vertice nel panorama italiano. Lanciato da Universitas Indonesia nel 2010, il ranking Green Metric è pensato per coinvolgere le università di tutto il mondo nell'impegno comune sui temi della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Per realizzare la classifica vengono utilizzate e valutate le azioni e le politiche adottate dagli Atenei in campo green, con un'attenzione particolare per il cambiamento climatico, il consumo di acqua e di energia, il riciclaggio dei rifiuti e la sostenibilità dei trasporti.
0: I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Hanno recuperato 15 quintali di rifiuti, stabilendo il record stagionale. Protagonisti i gondolieri subacquei che si sono immersi in due rii di Venezia, quelli di San Trovaso e del Giustinian. Si è trattato della penultima immersione della stagione in vista di quella del prossimo 21 aprile a Murano.
2: Recuperati dai fondali materiale in ferro, una stirella ancora attaccata alla base, 3 termosifoni di cui uno in ghisa, 2 caldaie, tubi in ferro e 3 grondaie lunghe 3 metri, quindi 2 eliche, una in bronzo e l'altra in alluminio, 4 telefoni cellulari, 40 copertoni, migliaia di bottiglie in vetro e una carta d'identità. Tutto è stato consegnato alla multi-utility Veritas per lo smaltimento.

0: Planet News.
1: Il maestrale porta a Brindisi, recita un adagio pugliese sulla pesca, e proprio da Carovigno verso Brindisi si estende l'area marina protetta di Torre Guaceto, riserva naturale ed esempio virtuoso di pesca sostenibile, dove le buone pratiche hanno permesso alle specie di crescere e diffondersi.
2: Il progetto, ideato dal consorzio gestione di Torre Guaceto con l'Università del Salento, ha come obiettivo, insieme a studiosi e volontari, li chiamano artigiani del mare, preservare la natura e l'economia. Per la prima volta in Italia, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, ci sarà il fermo della pesca di un anno per limitare i danni della pesca da frodo, ma anche per tutelare il lavoro dei pescatori professionisti.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Night Fly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
5: Nice one.
3: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Le zanne degli elefanti sono ancora purtroppo un trofeo ambito dai bracconieri, per questo l'intera specie è costantemente minacciata ed è per questa ragione che è nato un elefante maschio cresciuto proprio senza le zanne. Save the Elephants, questa organizzazione che si occupa del monitoraggio della protezione degli elefanti, ha riportato di aver individuato un elefante adulto privo di zanne dalla nascita. L'esemplare era stato scoperto per la prima volta nel 2011, quando ancora era un cucciolo. I ricercatori hanno monitorato la sua crescita e oggi possono confermare che sia nato e cresciuto privo delle caratteristiche zanne.
2: Le femmine di elefante senza zanne non sono una novità, loro hanno da anni sviluppato questo meccanismo per proteggersi, ma fino ad ora non era mai capitato a nessun maschio. L'assenza di zanne è estremamente rara tra i maschi, perché i maschi hanno bisogno delle loro zanne per lottare, per accoppiarsi, scrivono appunto i ricercatori del Parco Nazionale di Gorongosa. Un maschio senza zanne ha una probabilità molto inferiore di accoppiarsi e di trasmettere i suoi geni rispetto a un maschio dotato di zanne di pari dimensioni e forza. Pertanto, nel corso dell'evoluzione c'è stata una forte selezione per le zanne nei maschi.

0: man. And I wanna go home.
1: Radio Monte Carlo.
2: Ehi, emisse.

0: Planet News.
1: In arrivo nuove misure per aiutare tutte quelle famiglie in cui ci sono cani e gatti. Pensate che a Carpi è stato stabilito un contributo per i nostri cuccioli domestici. Il comune ha stanziato fondi per 10.000 euro da destinare ai nuclei più fragili proprio su tutto il territorio. E quindi questo bonus coprirà tutte le spese affrontate quest'anno nel 2023 e anche gran parte dell'anno prossimo.
2: Lo annuncia con soddisfazione Alberto Bellelli, primo cittadino di Carpi, parlando di un'iniziativa importante che dimostra la sensibilità della città in provincia di Modena nei confronti degli animali e delle famiglie che li accudiscono. Il bonus è un piccolo sostegno per permettere a tutti i proprietari di curare i fedelissimi amici a quattro zampe senza essere costretti a separarsi da loro o a chi lo desidera di adottare un cane o un gatto. Radio Monte Carlo.
3: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: A Bratislava non si butta via nulla, nemmeno i mozziconi delle sigarette, i filtri dei vaporizzatori e delle IQOS. Ecco proprio che la Slovacchia diviene campione del riciclo creativo, soprattutto dopo che è stata inaugurata la prima strada al mondo completamente asfaltata con materiali provenienti dagli scarti da fumo. Filtri e mozziconi si degradano dopo centinaia di anni perché contengono anche i polimeri plastici del benzene e dell'ammoniaca, che sono in assoluto tra gli agenti più importanti e impattanti su ambiente ed acqua.
2: Ma nella capitale slovacca la municipale che gestisce i rifiuti ha annunciato che quest'anno inizierà a raccogliere mozziconi di sigaretta in speciali contenitori durante manifestazioni pubbliche cittadine e altri eventi a grande affluenza, per trasformare questo materiale di scarto in asfalto per le strade.

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, Emisse.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: Allora, l'intelligenza artificiale sta completamente rivoluzionando il mondo. Non si parla ovviamente solo di ChatGPT o di altri programmi di cui comunque abbiamo visto incredibili opere, ma di realizzare progetti che l'uomo aveva solo immaginato, no? E successivamente messo nel cassetto, magari con sopra l'etichetta sogni irrealizzabili. Non si sa dove si arriverà con il corretto utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma al momento siamo arrivati in fondo al mare e ne stiamo ascoltando la melodia.
2: Ebbene sì, con idrofoni sistemati nelle acque dell'isola grande Agoa in India, grazie all'intelligenza artificiale gli scienziati sono stati in grado di trovare un modo a basso costo per monitorare l'ambiente e tutto quello che riguarda la vita del grande blu. Al momento, grazie all'ascolto delle voci di pesci e di altri organismi degli oceani, si è scoperto che son tutto tranne che muti, al punto tale da formare un coro che fa suoni di trombetta, che produce sfrigolie e così via. Insomma, probabilmente ci sono cose in cui magari si può anche evitare di utilizzare l'intelligenza artificiale e lasciare che quella umana prevalga sulla pigrizia, ma in altre si deve ammettere che utilizzata bene può realizzare i sogni impossibili rinchiusi nel cassetto.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Parliamo di questo nuovo studio scientifico che getta luce sulle conseguenze del cambiamento climatico sugli stambecchi delle Alpi, dimostrando come le abitudini di questa specie siano cambiate negli anni a causa del riscaldamento globale. A darne notizia è un nuovo studio, tutto italiano, arrivato dall'Università di Ferrara, che ha mostrato come questi ungulati stiano diventando animali notturni proprio per sfuggire al caldo.
2: Le indagini hanno svelato che sia gli stambecchi maschi che le femmine erano più attivi di notte, quando le temperature erano più alte nel corso della giornata. Ma queste nuove abitudini significano anche un maggior rischio di predazione e vulnerabilità, perché nell'area del Gran Paradiso sono distribuiti anche i lupi. Nella riserva svizzera invece il predatore non è ancora presente. Sarebbero prevalentemente le femmine ad essere più esposte agli attacchi dei lupi in quei territori, ma la disperata ricerca di condizioni migliori fa quasi dimenticare tutto il resto.

0: slowly.
1: Planet News. Dal suono prodotto dalle cascate a un incessante ronzio fastidioso, molti abitanti di Niagara Falls, città statunitense al confine con il Canada che si affaccia sulle famose cascate, le cascate del Niagara, stanno protestando contro il rumore prodotto dalle aziende di Bitcoin. Due startup che producono le criptovalute hanno infatti aperto una sede proprio nella città americana, così da utilizzare l'energia generata dall'imponente attrazione turistica per le attività di mining. La tecnologia per creare Bitcoin richiede però sistemi informatici che fanno molto rumore e il frastuono provocato dai computer soffoca ovviamente lo scroscio delle cascate. I residenti si lamentano per aver perduto la possibilità di ascoltare così il suono della natura. Radio Monte Carlo.
2: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Maxwell Ascension.
4: Ashanti,
3: Frolic,

0: Planet News.
1: E parliamo di One Skits, che ha presentato i suoi mattoncini di legno biodegradabili, un'alternativa ecologica e creativa ai tradizionali mattoncini giocattolo in plastica. Realizzati con legno sostenibile certificato FSC, questi Eco Bricks sono pensati per i bambini che amano costruire e creare, offrendo ore di divertimento e apprendimento. La scelta di utilizzare legno biodegradabile rispetto alla plastica tradizionale è una mossa ecosostenibile che riduce l'impatto ambientale dei giocattoli. Mentre i mattoncini di plastica possono impiegare centinaia di anni per decomporsi nelle discariche, gli Eco Bricks si decompongono naturalmente nel tempo senza lasciare residui nocivi. Questo non solo riduce l'inquinamento ambientale, ma insegna anche ai bambini l'importanza della sostenibilità e della cura per il pianeta.

Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: Attenzione, notizie purtroppo non buone, perché sono decenni che se ne parla, ma adesso il dato è molto più chiaro. Se tutte le specie, Rosy, amici, se tutte le specie del Madagascar, che ora sono in pericolo, scomparissero, l'umanità avrebbe asfaltato, avrebbe cancellato 23 milioni di anni di evoluzione.
2: Ma è incredibile, un arco di tempo che ha sorpreso anche i ricercatori dell'Università di Groningen nei Paesi Bassi, che hanno curato questo studio che è stato poi pubblicato da Nature Communications.
1: E infatti, proprio secondo gli autori della ricerca, restano soltanto 5 anni per salvare il Madagascar dal punto di non ritorno.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm never gonna dance again. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: 150 pecore al pascolo nell'area verde della città antica di Pompei, in quella vasta porzione di territorio ancora non scavato, ricoperto al di sopra della cenere del Lapillo da una distesa vegetazione da manutenere. E così Pompei affronta in maniera sostenibile la gestione e manutenzione degli spazi verdi del sito.
2: Un accordo sperimentale per attività di ecopascolo di ovini della durata di 9 mesi consentirà in maniera ecosostenibile e senza alcuna spesa per l'amministrazione di mantenere le superfici a prato, nel pieno rispetto delle caratteristiche naturalistiche delle aree. È un metodo alternativo ed efficace che garantisce risparmio influendo sull'impatto ambientale. L'erba tagliata in maniera industriale normalmente diventa un rifiuto da smaltire, invece gli ovini la masticano e la riciclano fertilizzando il prato.

0: Planet News.
1: La città di Tolosa ha introdotto una nuova tariffa stagionale per il consumo dell'acqua. Si tratta di una misura innovativa che parte da questo mese e sarà adottata fino al prossimo 31 di ottobre, periodo in cui le risorse idriche sono più scarse. Il prezzo dell'acqua subirà un aumento del 42%. Durante il resto dell'anno, quindi dal 1 novembre al 31 maggio, il costo verrà ridotto invece del 30%. L'obiettivo di questa iniziativa è incentivare un uso più responsabile dell'acqua durante i mesi estivi, quando la domanda è elevata e la disponibilità è ridotta. Tolosa è la prima metropoli a implementare una tariffa stagionale, un esempio ed un modello per altre città che affrontano problemi simili e relativi alle risorse idriche. Le nuove tariffe non comporteranno costi aggiuntivi per gli utenti, che avranno consumo uniforme durante tutto l'anno.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
2: Radio Monte.

ascoltare Radio Monte Carlo Italia collegandoti alla nostra app o su radiomontecarlo.net. Oh, my love, yeah, yeah.

0: Planet News.
1: Oltre 5 milioni di ettari di foresta amazzonica sono andati perduti in 4 anni, l'equivalente dell'intero Costa Rica. Lo documentano anche miliardi di immagini radar acquisite dai satelliti. Ormai dal 2015 che una missione, si chiama Sentinel-1, permette di monitorare con una regolarità davvero incredibile la salute delle foreste tropicali di tutto il mondo. Sono milioni di gigabyte di dati che vengono acquisiti giorno e notte in ogni condizione e che consentono di avere aggiornamenti sulla deforestazione ogni 6-12 giorni con una risoluzione di 20 metri.
2: E proprio grazie a questo approccio è stata condotta un'analisi dinamica della deforestazione dell'Amazzonia con una mappa che indica la perdita, come dicevamo, di oltre 5,2 milioni di ettari in meno di 5 anni. Il prossimo obiettivo sarà quello di quantificare la perdita di carbonio sulla base delle variazioni della copertura del suolo, sempre in collaborazione con il Team Climate Change Initiative dell'ESA. Radio.

0: Planet News.
1: Si chiama Liquid 3 ed è il nome del primo fotobioreattore urbano della Serbia. Ottima innovazione contro l'inquinamento, questo albero liquido con 600 litri di acqua popolati da potenti microalghe è talmente forte e potente da riuscire a catturare 50 volte più anidride carbonica rispetto agli alberi tradizionali, restituendo ossigeno fresco nell'ambiente e nell'aria.
2: Questa tecnologia rivoluzionaria è la soluzione efficace in aree urbane dove non è possibile piantare alberi veri. Contribuisce così a rendere gli spazi verdi e puliti, riducendo l'anidride carbonica presente nell'aria. È un processo molto più efficiente della fotosintesi naturale e un'ottima alternativa innovativa per combattere l'inquinamento atmosferico.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte.

0: Planet News.
1: Buone notizie per il Parco Nazionale di Nubalendoki a Brazzaville, nella Repubblica del Congo. Il parco, che ha festeggiato il suo 30° anniversario il 31 dicembre del 23, ha anche condiviso un'entusiasmante pietra miliare della conservazione. Il 2023 è stato il primo anno in cui non è stato rilevato alcun bracconaggio di elefanti. Il Parco Nazionale di Nubalendoki è stato sviluppato dal governo del Congo nel 1993 per mantenere la conservazione della biodiversità nella regione. E dal 2014 è stato curato attraverso una partnership pubblico-privata tra il Ministero dell'Economia Forestale del Congo e la Wildlife Conservation Society.
2: Nubalendoki è diventato anche di recente il primo parco nazionale certificato gorilla friendly al mondo, garantendo le migliori pratiche per tutte le operazioni legate ai gorilla, dal turismo alla ricerca. Ma gorilla ed elefanti, che sono rispettivamente oltre 2.000 e 3.000, non sono le uniche specie che i visitatori possono ammirare in questa area protetta. Il parco ospita anche grandi popolazioni di mammiferi come scimpanzé e bonghi, oltre a una vasta gamma di rettili, uccelli e insetti. Per gli appassionati di flora, Nubalendoki vanta anche un albero di mogano secolare e un'enorme foresta di alberi di grande diametro.

0: Planet News.
1: Si chiamerà Desert Blooming National Park, o meglio Parque Desierto Florido, bello no? E servirà a proteggere l'area e a promuovere il turismo, speriamo, nei limiti del sostenibile. Siamo nello splendido deserto di Atacama, in Cile, considerato il più arido al mondo, uno dei luoghi più inospitali della Terra, ma meraviglioso.
2: Qui il presidente Gabriel Boric ha appena annunciato la creazione di un nuovo ente parco nazionale, in questa enorme fetta di terra tra i vulcani della magnifica cordigliera delle Ande e l'Oceano Pacifico. Con le sue 200 specie autoctone di piante e fiori, il deserto ha una inestimabile fauna che va di fatto necessariamente protetta.
1: La fioritura di Atacama è assai rara, in media si svolge ogni 3-4 anni. L'ultima volta che il deserto è fiorito è stata poche settimane fa. Radio Monte Carlo.
3: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo, great artists.
3: Whitney Houston.
5: All at once.
3: Stevie Wonder.
6: There's a ribbon in the sky for our love.
3: Adele.
7: Hello from the other side.
4: Radio Monte Carlo, great artists.
3: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Nel mondo si sprecano ogni anno oltre 1.3 miliardi di tonnellate di cibo, che è una cosa che non va bene per ben due motivi precisi: perché sì, è inquinato per produrre quel cibo che non verrà mangiato, e perché c'è qualcuno che magari lo mangerebbe quel cibo. Un'idea innovativa, importantissima, che ci piace molto, arriva dalla startup olandese Orbisk, ed è quella di evitare tutto questo spreco partendo dalle cucine dei ristoranti, che è il posto dove avviene per la maggior parte.
2: Sì, si tratta di una telecamera posizionata sopra il bidone della spazzatura, che tiene d'occhio quello che viene buttato via, riconoscendo il tipo di cibo, la quantità, l'ora del giorno e la provenienza, per esempio una padella, una pentola, un piatto, così da raccogliere informazioni utili al ristoratore per gestire meglio le risorse alimentari.

0: Planet News.
1: Vi raccontiamo di un nuovo sistema di etichettatura dei prodotti alimentari che unisce nutrizione, salute e ambiente, promuovendo la dieta mediterranea e incoraggiando i produttori a realizzare alimenti sempre più sani e sostenibili.
2: Si chiama Med Index ed è appena stato pubblicato sulla rivista internazionale Functional Foods, dove gli ideatori, Società Italiana di Medicina Ambientale, Università di Bari, hanno illustrato i vantaggi di tale innovativo strumento.
1: Med Index è concepito come un'etichetta olistica completa e applicabile dai produttori alimentari, in quanto basata su parametri misurabili che coprono i tre pilastri della sostenibilità: nutrizionale, ambientale e sociale, con la valutazione di 27 criteri, la cui presenza o assenza è resa immediatamente visibile al consumatore attraverso un unico sistema di etichettatura positiva.

0: Planet News.
1: Un team di ricercatori guidati dall'Università di Oxford ha messo a punto un nuovo test per valutare quanto siano pericolosi i robot tosaerba. Sono molto diffusi, soprattutto per il riccio è davvero un pericolo, che è considerato una specie, sapete che il riccio è considerato una specie minacciata a causa delle perdite di habitat, ma non solo. Molti studi hanno proprio puntato il dito sulle lesioni causate da questo robot per la manutenzione del prato e un nuovo sistema di prevenzione basato su pupazzi in plastica morbida con le fattezze e le dimensioni medie di un ricciolo mettono alla prova la capacità dei robot di evitare la collisione con l'animale.
2: I ricci reagiscono ai robot secondo tre comportamenti di massima: la fuga, la sosta o avvicinandosi con curiosità per annusare la macchina. Questo progetto vuole sviluppare robot che non rappresentino una minaccia per i ricci nei parchi e nei giardini.

0: Planet News.
1: Si chiude il G7 Ambiente, Energia e Clima di Torino. Poche ore fa è arrivato l'accordo finale siglato alla Reggia di Venaria. I paesi si impegnano a eliminare progressivamente la generazione di energia a carbone durante la prima metà degli anni 2030 o in un periodo coerente con il mantenimento dell'aumento della temperatura entro 1,5 gradi. Messo nero su bianco anche lo sforzo per una riduzione del 75% delle emissioni globali di metano derivanti dai combustibili fossili, anche riducendo l'intensità delle emissioni di metano delle operazioni petrolifere sul gas entro il 2030.
2: I paesi spingeranno inoltre per sostenere la triplicazione della capacità globale di energia rinnovabile. Nasce poi la coalizione del G7 per l'acqua, che punta ad affrontare la crisi idrica globale. Tra gli impegni presi è anche l'intenzione di sbloccare finanziamenti per il clima nell'ordine di migliaia di miliardi, riconoscendo le sfide che i paesi vulnerabili stanno affrontando in relazione agli impatti climatici.
0: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Parlano di me, una donna facile, con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te, che sei fragile, ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza

0: Planet News.
1: Il comune di Nave, in provincia di Brescia, per tutelare l'ambiente e anche gli animali, ha vietato il lancio di palloncini colorati, lanterne cinese, coriandoli e altri dispositivi volanti. La motivazione è l'enorme, è per l'enorme effetto che questi oggetti hanno poi sull'ecosistema. Tante ricerche hanno dimostrato che frammenti di palloncini, nastri colorati e altro possono essere ingeriti da animali marini e terrestri. Le lanterne cinese non tutte si spengono in volo. In molti casi si attivano incendi e quindi danni a persone o cose.

0: Planet News.
1: La farfalla Maculinea arion, conosciuta come la grande farfalla blu, era stata dichiarata estinta, ma è tornata a volare nei cieli inglesi ed è molto numerosa. Il risultato eccellente non è casuale, ma è dovuto a un duro lavoro di conservazione della specie. A partire dal 1980 a livello europeo, infatti, sono stati fatti moltissimi sforzi di reintroduzione di questa specie, partendo dai bruchi provenienti dalla Svezia fino alla creazione di siti naturali nell'Inghilterra meridionale, studiati per ricreare l'habitat di queste farfalle.
2: Allora, qui si trovavano fino a 12 specie di orchidee, piante di pulsatilla e brunella gialla. È un habitat stupendo anche per altri insetti che sono importantissimi per la proliferazione della grande farfalla blu. Ora che la farfalla blu è di nuovo numerosa, la sfida è mantenere questo equilibrio. Quindi la più grande sfida che ci attende, dicono gli esperti, è garantire questa proliferazione in un clima caldo e sviluppare strategie per mitigare gli impatti di eventi meteorologici estremi.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e

0: Planet News.
1: Viaggiare è bello, ma farlo in modo green e responsabile lo è ancora di più. A tale proposito, Booking.com ha appena pubblicato classifica con le 10 destinazioni più sostenibili di quest'anno. Tra queste troviamo note mete europee come Salisburgo e Monaco di Baviera, ma anche località sconosciute ai più, fra cui Santa Marta, città colombiana, che si affacciano sul Mar dei Caraibi. Ma al primo posto spicca un gioiello dell'Alto Adige, la splendida Merano. A rendere ancora più affascinante questo gioiello, incastonato in una valle delle Dolomiti, è la sua anima green.
2: Merano offre opportunità diverse e rigeneranti, oltre alla stazione termale, dalle escursioni a piedi a quelle in bicicletta, e in questa città si trovano inoltre vari stand che propongono specialità culinarie preparate con ingredienti locali biologici. Infine, questo comune altoatesino fa affidamento sulle rinnovabili, dal biogas all'energia geotermica, e dispone di un ottimo sistema di trasporto con autobus, treni e funivie, oltre a stazioni di ricarica per auto elettriche.

0: Planet News.
1: Belle novità che arrivano dal governo danese, che ha pubblicato una tabella di marcia che delinea la sua transizione verso un sistema alimentare più basato sui vegetali, con diverse iniziative in tal senso. E questo farà della Danimarca un leader nella produzione di alimenti a base vegetale. Altri paesi dovrebbero seguirne l'esempio anche per garantire la loro competitività in un sistema alimentare in continua evoluzione, dato che un passaggio a diete che facciano meno affidamento sulla carne potrebbe ridurre le emissioni di gas serra di 2/3 ed evitare danni al clima per 1,5 trilioni di dollari entro il 2050.
2: Il piano d'azione per gli alimenti a base vegetale fa parte di un precedente accordo sulla trasformazione verde dell'agricoltura danese, adottato nel 21, che intende aumentare la produzione e il consumo di alimenti a base vegetale sia a livello nazionale che all'estero. Le azioni specificate nel nuovo piano includono la formazione degli chef delle cucine pubbliche e private su come preparare più pasti a base vegetale, una maggiore attenzione alle diete a base vegetale nelle scuole primarie e il rafforzamento delle competenze a base vegetale in tutto il sistema educativo. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il prossimo 27 settembre sei giovani portoghesi porteranno a processo 32 paesi in un'udienza davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per non aver fatto la loro parte per evitare la catastrofe climatica. Era il 3 settembre del 2020 quando diedero il via a un caso senza precedenti. I giovani portoghesi hanno un'età compresa tra gli 11 e i 24 anni. Gli avvocati presenteranno le prove che le attuali politiche dei 32 paesi significano che il mondo è sulla buona strada per raggiungere i 3 gradi di riscaldamento globale entro la vita più adulta dei giovani.

0: just like a song when we were young.
1: Planet News.
2: Impariamo a fidarci dell'acqua del rubinetto. È controllata e sicura, fa bene all'ambiente e anche al nostro portafoglio. L'acqua italiana è una delle migliori acque europee, ma le famiglie preferiscono l'acqua in bottiglia. A fronte di un 47% di italiani che dichiara di bere acqua di rete, l'80% consuma acqua in bottiglia, un po' più della metà sempre, quasi uno su tre occasionalmente.
3: A dimostrarlo è un'indagine di mercato a livello nazionale sul percepito della qualità del servizio idrico da parte del cittadino, presentata al Festival dell'Acqua, organizzato da Utilitalia, la federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, in collaborazione con SMAT a Torino.
1: Ogni weekend, nel cuore della notte,
4: Radio Monte Carlo, New Classics. All night long, all night, all night, all
1: night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove in

0: Planet News.
1: Le emissioni di gas serra sono strettamente connesse al nostro sistema alimentare, totalmente da rivedere se vogliamo proteggere proprio il nostro pianeta. Il modo in cui produciamo e consumiamo cibo potrebbe, pensate, aggiungere quasi un grado di riscaldamento al clima terrestre entro il 2100. Perciò, per continuare a seguire modelli climatici rispettosi dell'ambiente, bisognerebbe cercare di evitare quello che potrebbe spingere l'aumento della temperatura oltre il limite previsto dall'accordo sul clima di Parigi per evitare i peggiori effetti del cambiamento climatico.
2: Lo dice un nuovo studio su come la produzione dei vari cibi contribuisca all'emissione di gas serra. Secondo i calcoli, la carne contribuisce al riscaldamento del pianeta per il 33%, il riso per il 23% e i latticini per il 19%. La produzione di questi alimenti fa emettere in atmosfera grandi quantità di metano, un potente gas serra con 80 volte il potere di riscaldamento dell'anidride carbonica. Radio

0: Planet News.
1: Contrastare l'impatto ambientale del Black Friday promuovendo la salvaguardia e la rigenerazione del Mar Mediterraneo e di tutto l'oceano. Il 25-26 novembre, con il motto Blue is the New Black, la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO lancia il Blue Friday. L'appuntamento è a Venezia, Palazzo Zorzi, sede dell'Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, con lo scopo di trovare soluzioni concrete alle problematiche che minacciano la salute dell'oceano e allo stesso tempo sensibilizzare ad un consumo critico e consapevole. Il Blue Friday sarà dunque l'occasione per riflettere sull'effetto che ogni nostra scelta come consumatori può avere sull'ambiente, in particolare sull'oceano. Secondo le stime, l'80% dei capi e oggetti acquistati viene buttato via dopo un solo utilizzo o addirittura nessuno, ma a segnalare la necessità di un cambio di rotta sono i consumatori stessi a livello globale. In vista del Black Friday 2022, il 76% desidera infatti acquistare prodotti di qualità superiore che durino nel tempo e il 40% afferma di essere disposto a pagare di più per prodotti attenti al clima. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Parliamo di questo record per l'ambiente, un importantissimo messaggio che è stato inviato da Temperature Estreme. A inviarlo è Barbara Hernandez, che ha soltanto 37 anni, è una nuotatrice cilena che prima al mondo ha nuotato, pensate, per 2,5 km nelle acque gelide dell'Antartide. Per compiere questa impresa ha indossato soltanto un costume da gara, la cuffia, occhialini e tappi per le orecchie. E il suo primato è stato già convalidato dall'International Winter Swimming Association e dovrebbe entrare presto nel Guinness dei primati.
2: Quando la Hernandez si è tuffata, la temperatura dell'acqua raggiungeva malapena i 2 gradi, ma questa nuotatrice ha precisato che non si sarebbe mai arresa, perché questo è stato un gesto motivato dalla difesa e dalla conservazione degli oceani. In precedenza Barbara aveva vissuto un'avventura simile quando ha nuotato per 45 minuti e 30 secondi in mezzo agli iceberg vicino all'isola di Greenwich in Antartide.

0: Planet News.
1: Solo nel 2024 l'Italia è arrivata a consumare il 500% delle sue risorse, una cifra spropositata, 5 volte le sue possibilità annuali. E così, prima della fine di maggio, la penisola avrà usato tutte le fonti naturali del territorio. Peggio di noi, il Giappone.
2: E se non si correrà ai ripari in futuro, l'Italia dovrebbe immaginariamente beneficiare di una superficie grande 3 volte il pianeta per soddisfare la crescente domanda di risorse da parte degli italiani.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Italiani amanti dell'automobile, la questione è un'altra. Più che altro siamo costretti ad usarla rispetto a tanti altri paesi europei dove l'utilizzo è in forte calo, in favore di altre forme di spostamento. Nelle città con il maggior numero di traffico si passa in media almeno un'ora al giorno in fila. I dati riportano che il 90% degli italiani utilizzano l'auto per gli spostamenti non solo per il lavoro, ma anche per il tempo libero.
2: L'utilizzo quotidiano dell'auto è strettamente legato all'offerta del trasporto pubblico. Gli abitanti di Milano sono quelli più soddisfatti per il funzionamento di autobus, tram e metro e ogni settimana infatti trascorrono in auto quasi 3 ore in meno rispetto ai cittadini di Napoli che insieme a Roma vogliono utilizzare di meno il proprio veicolo privato. Oltre 6 italiani su 10 esprimono questo desiderio. Radio.

0: Planet News.
1: Lupi, orsi bruni e aquile dalla coda bianca sono tra i principali predatori di ritorno in Europa, secondo un importante rapporto che esamina come alcuni animali selvatici stanno tornando sui propri passi, dopo che erano quasi spariti dal vecchio continente. E i ricercatori del rapporto European Wildlife Comeback hanno analizzato i dati di 50 specie selvatiche, la cui dimensione e distribuzione geografica si è espansa negli ultimi 40 anni per dimostrare come l'efficace protezione legale, il ripristino dell'habitat e la reintroduzione possono guidare il recupero delle specie.
2: E la stragrande maggioranza si è ripresa grazie agli sforzi umani. I risultati della ricerca sono eccitanti, incoraggiano e ispirano i volontari a continuare a fare quello che stanno facendo, cioè aiutare il ripopolamento. In ogni caso si osserva, il castoro eurasiatico ha avuto uno dei ritorni più significativi tra gli erbivori, aumentando dell'835% dal 1955.
0: RMC, R&B. I grandi nomi della musica R&B.

0: Planet News.
1: Negli ultimi decenni sono state gettate via ogni anno oltre 320 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, rifiuti che se non correttamente smaltiti si degradano in particelle minuscole e possono rappresentare un vero e proprio pericolo per tutta la catena alimentare. Adesso gli scienziati cinesi stanno sperimentando delle spugne di amido e gelatina in grado di assorbire le microplastiche e ridurre così l'inquinamento negli oceani. Al College of Food Science and Engineering della città di Qingdao, gli esperti stanno sperimentando delle spugne leggere come una piuma, quindi economiche da produrre, che intrappolano nei loro pori non solo microplastiche, ma particelle nanoplastiche di dimensioni inferiori a un micron. Le spugne sarebbero in grado di rimuovere circa il 90% delle micro e nanoparticelle di plastica da acqua del mare e anche da quella del rubinetto. Sono spugne biodegradabili, ma c'è un però. Il processo chimico utilizzato per produrle include formaldeide, che è uno degli inquinanti più noti nell'ambito della qualità dell'aria indoor. Per questo gli scienziati continuano la sperimentazione di queste spugne assorbenti finché si arrivi a un processo di produzione che sia veramente rispettoso dell'ambiente.

0: Planet News.
1: Dall'arte alla letteratura, dalle scienze all'ambientalismo, donne che hanno contribuito al progresso e a migliorare il nostro pianeta, come Laura Conti, è stata la prima a denunciare il disastro ambientale di Seveso, Nord Italia. Siamo nel 1976, lei, pioniera dell'ambientalismo italiano, ha affrontato con decenni di anticipo questioni fondamentali come l'importanza della sostenibilità della produzione industriale, il problema anche delle monocolture che depauperano i terreni, il conflitto tra diritto alla salute e diritto al lavoro. È tra i fondatori di Legambiente.
2: Tra le donne coraggiose che hanno messo a rischio tutto per combattere le lobby e salvare natura e animali c'è anche la grandissima Jane Goodall. È un'etologa e un'antropologa che lotta da almeno 40 anni a favore di un maggiore rispetto dell'ambiente e degli animali. Pensate che a soli 26 anni ha lasciato l'Inghilterra per partire per l'Africa e iniziare a studiare il comportamento degli scimpanzé. Per il suo lavoro ha ricevuto molte onorificenze, tra cui la nomina a messaggero della pace delle Nazioni Unite nel 2002.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio.

0: Planet News.
1: Amici, una delle minacce più serie per l'ambiente è la plastica monouso, ne abbiamo parlato spesso, è per questo che l'Unione Europea sta proprio lavorando per abbandonarla gradualmente pian piano. Secondo le nuove direttive sarà vietata la vendita di cannucce, piatti e anche cotton fioc. Immaginate che soltanto nel 2021 in tutto il pianeta si sono generati qualcosa come 139 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica monouso, che sono 6 milioni in più confronto a 2 anni prima.
2: Uno studio approfondito dice che invece di diminuire i rifiuti di plastica monouso sono aumentati. Il volume stimato di 139 milioni di tonnellate nel 2021 non era mai stato raggiunto prima. Per la stragrande maggioranza è plastica vergine, realizzata a partire da combustibili fossili. La lista delle imprese produttrici è rimasta inalterata negli ultimi 2 anni.

0: Planet News.
1: L'intelligenza artificiale che evita le balene di scontrarsi con le navi. È l'unica ancora di salvezza, si chiama WhaleSafe, un nuovo sistema basato su intelligenza artificiale che dal 2020 opera nella baia di San Francisco e dall'anno scorso nel canale Santa Barbara. La sperimentazione è andata bene e funziona. In sintesi, le boe identificano i cetacei dal loro canto grazie all'intelligenza artificiale, trasmettono ogni risultato via satellite a una centrale di controllo a terra. È un modello matematico basato su uno storico di dati oceanografici e biologici, stima la potenziale area di interesse.
2: Bisogna infatti localizzare ma anche prevedere gli spostamenti. In più l'app di Whale Alert consente a scienziati, cittadini, turisti e osservatori di segnalare attivamente ogni avvistamento. Tutti questi dati vengono impiegati poi per avvisare le navi sulla probabilità di incontrare baleni in uno specifico giorno e così si ottiene un accurato indice di presenza delle balene stesse. Radio Monte Carlo.
3: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
4: c'è solo una cosa da fare:
3: ballare!

0: radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di Radio Monte Carlo.net.

0: Planet News. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo, great artists.

0: tell everybody this is your song.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
2: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
2: It's Monte Carlo Night Club.
1: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
2: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
1: Monte Carlo Nights Club.
2: Ogni venerdì
1: dalle 22
2: on Radio Monte Carlo.
3: Yeah, nice one.
1: Monte Carlo Nights Club.